Stefania Trochanowska. Estate. Più amabile fu il profumo dei fiori. Quell'estate, il primo giorno del mese, i pini mormoravano appena, gli uccelli cantavano senza fine, le parole nella mente tutte son rimaste. Si scioglievano i cuori dal caldo più amabile. Fu il profumo dei fiori quell'estate, il primo giorno del mese.

Olena Dutch Pfeiffer. Di nuovo io, di nuovo loro, come in uno specchio, due parti di nessuno, strappate allo spazio. Suona il maestro a quattro mani, il tocco del vetro raggela sul viso. Io o loro, ponti interrotti, riprendiamo il cammino.